sine massi ne ditti e che non è ricutti cosa e na caita oce e non ne ne tu ti chatte tu caho pagare cosetti e vicini e ti rinne che tutti cosa ne se cazzo di chi.

Tony Suliet ilo, CKLB Radio porost ant ilo. Tene tetline, piaci.